Allora, allora, allora, allora, naga ufara dimi allora, allora, allora, allora, allora.